0: spettacole, rider e scherzar, de bellissime sonade, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabbi de sera delle 7 alle 8, più allegria della vostra compagnia.
1: Sul castel de Mirabel, sul castel de Mirabel, de Mirabel.
2: Buonasera, buonasera, e come se adesso italiani, buona gente de questo sabbo. Siamo il giorno 5 di settembre del 2026. Il nostro saluto al macchinista di stasera, Jean Martinasso, o terror de BC. Buonasera, Jean. Buonasera. Nostra buonasera a tutti. Ma cominciamo questo programma come sempre. E per cominciare bene il programma italiano e buona gente, cominciamo pregando.
3: In te nome del Papa, del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Papa nostro che siete il cielo, santificato sia il vostro nome, che vengano altri il vostro regno, sia fatta la vostra volontà, tanto in la terra come nel cielo. Il nostro pane di cada dì, demine in coi, perdoneme le nostre offese, come noi altri perdoneme a chi ne ha offendesto. E non stia a me cascare in tentazione, ma liberine del mal. Amen.
2: Cosita, dopo la preghiera, domandando la protezione del Signore e della Madonna, cominciamo il italiano e buona gente di questo sabato. Io bel che detto, saluto al macchinista, salutiamo tutti quei che hanno radiato impianti a Sanandova FM in 97.7 di Sanandova FM. Tutti quei che se col Facebook, del Facebook di Vilmar Gusso, sull'Instagram di Vilmar Gusso. O podcast Sanandova, Instagram, Facebook, YouTube, tutte quelle bestiolette lì, vien fuori italiani, buona gente. Un saludasso a tutti, mi sono Vilmar Gusso e questo è il programma italiani, buona gente. E per cominciare il nostro programma, con allegria di sempre, chiamiamo o locutor das multidões, l'uomo de mille mille e una parole. Buonasera, Ledovino.
3: Buonasera, Vilmar. Buonasera al nostro macchinista che strucca i bottoni là di quella altra banda. Buonasera a tutti quanti che ha la macchinetta in piada e che ascolta il programma italiano. Buona gente. Buonasera là in San Miguel d'Oeste. Un saluto a Ostacchio, a Rose, a Dairo, a Simão e a tutti quanti che ascolta il programma italiano. Buona gente. E che ha la macchinetta in piedi che va rento a casa e che si pareccia per la cena di stasera che è un pochettino freddo, ma in tutto caso e si pareccia per andare rento di casa. E l'ora adesso delle 7 fin le 8 le con italiani buona gente.
2: Guardalo, Jean, che incolla in polga. Senta, come sempre diciamo, posso cominciare bene il nostro programma. Il nostro bravo macchinista il mette per aria la bella musica italiana. Dai, pai lì, macchinista!